business set the life along munde da rehndi hai khabar sanu manne channe di jale na dawai sade hatt panne di gabru di ekda ya chadhai nakro filma ch jive si rajesh khanne di।